0: Nous allons ensemble dans le Fiumorbo.
1: RJFM et Campa Cui.
0: Et notre première rencontre dans le Fiumorbo Castello avec Christophe Zagaglia nous emmène à Ghisonaccia. Il a tendu son micro au diacre de la micro-région, Jean Ponteri.
2: Le Muridro in chiesa di San Michele. Jean Ponteri u diago nu di Urudione, liado a chiesa di Ghisonaccia.
3: Impegnare in onde tutto Fiumorbo e tutto il cantone di Isone, ma dopo siamo chiamati a andare anche in Nastro quando i preti ci domandano di aiutarli. Perché sono andato per esempio in Quenza, in Dubu, giù, in due parecchi luoghi, qui questa settimana di andare in Naliri, in Antisanti, con suo amico andò a Torre di Ghisonaccia a Fiumorbo.
2: E a lei a qua popolazione è assai importante.
3: Un diacono deve soprattutto occuparsi di gente che so do bisogno, da necessità, do dolore. Per questo che di tanto in tanto, disgraziosamente, mica abbastanza a un mio avviso, ma d'andare in visita alle persone vecchie che sono in casa, portare da comigno ai malati, a quelli che hanno conosciuto un dolo, e quindi la parte più importante. Dopo Simolino celebremo i matrimoni, i battesimi, gli interramenti, potremo predicare. Leggiamo la parola o in giro un dei messi di un diacono che legge quando ce n'è uno, e quindi in grosso e alla corta in ciò che la consiste a nostra missione.
2: Jean Ponteri face di noi a messa in lingua corsa.
3: Accade quando mi domandano, ultimamente ho fatto un battesimo in lingua corsa a Migliacciaro. Parecchie cerimonie di secchie, dopo messe, per esempio mi hanno mandato messa in lingua corsa o Lugolinazza, in Quenza, in Ghisone, vedete, di più in più domandata, soprattutto in di battesimi, in di matrimoni e in degli interramenti.
2: Jean Ponte è un diacono impegnato e assai liato alla popolazione di Fiumorbo Castello.
0: Demain, direction Caltarello pour rencontrer un jeune fiumorbaccio passionné de culture et d'histoire. Après Jean Ponteri, le témoignage de Sampiero Mare.

0: des rétro-habits Sina Noor et Shtaman. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va parler du permis de construire qui n'a plus la même forme que vous lui avez connu auparavant. Le petit carton rose, ce ne sera plus valable dans quelques années et les escrocs vont tenter d'en profiter. C'est ce que nous verrons avec Aude Razo dans sa séquence quotidienne à venir. Anti-arnaque, c'est pas vrai. Du côté de l'écho d'ici, nous nous intéresserons au parcours entrepreneurial de Pierre Ridolfi qui nous présentera son agence entre Bastia et Spelunca au micro de Michael Andréani ce matin. Il a commencé dans l'associatif. Et pour parler Remoudi Laben et Diano Strakourségué, la coupe Paul Turquidouriani et di quel udia bianette. Qui d'idée li qui Marie-Elisabeth Ferrandini a scontra di daremua barola odie a Lisandre ou qui pro a scambia e zo abidudine. Ma per un momento se o remezzo un utidiale con voi Patrick Vinciguerra. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E abrimo l'attualità con la morte di un monumento di Aganzona Gorsa.
1: Se ne è andato all'altro mondo Antoine Thios, il edet, un pilastro di Aganzona Gorsa, di agricoltura Gorsa, si spinto Zabadausera in Corbar all'età di 94 anni, 60 anni di carriera, una trentina di ischi da chi fa un Teluggi passa, o Dragolino, o Ridorno, tutto il mondo conosce una canzone di Giosi, Diana Zaligeti, che face parte della generazione nuova di cantaori corsi, ha cantato con ello in uno dei suoi ultimi ischi, duetti, li rende omaggio.
2: Antoine Thios era un cantaor e un contaor e noi stamane è strano a fare perché chi non c'è mica un giorno che si passa senza che abbia una pensata per lui. Da un velodrome in Denemu cantato ci pensavamo di noi e fino a Erisera abbiamo marito cantavamo le sue canzoni. Stamane in vittura cantava amore, amore, palese, zitto. Dunque, vedi, Antoine è una parte della nostra vita tutti. Ci ne ho a penuccia di noi tutti. Dunque, era per me di noi un maestro di canto, un maestro di vita, perché chi aveva sempre un'idea, non ha l'attualità, non ha creazione. Era appena come un babbo, ma forse un babbo di bobolo, perché chi ci ha annanato e ci ha incantato a tutti.
1: Altro omaggio reso Antoine Thios e quello di Vedi assai gommoso.
3: Sono triste, proprio triste stamane, triste perché se ne va un amico, al di là di l'uomo velera di scena e di canzoni che tutto il mondo conosce, ci hanno mancato assai, a Zorisa e poi i suoi consigli, e hanno mancato di figura a Gorsica e a Uso Bobolo, un pilastro finalmente di nostra cultura. Allora lascerà un'opera maggiore di cultura e per me, quando era di là, c'è sempre chi in un 76 esce Musa d'un popolo, per me su Visco Gusti e a oggi hanno incitato parecchi affari in me e sicuramente ho fatto come se io continuare qualcosa con questa passione che lui mi ha trasmesso.
1: Ecco, d'altre reazioni sono arrivate dal nostro sito internet, le esequie di Antoine Thios saranno celebrate mercoledì dopo mezzogiorno in Corbar.
0: In politica, il PNC secondo colto è rincorti.
1: Un congresso chiamato AWAB, il partito della Nazione Gorsa, rilanciato in marcia Avanzemmo, nata in 2021. L'obiettivo è d'abresi al di là di partiti, gira a Gorsica zona, scontraiente, costruire un progetto per proponerlo alle prossime elezioni, ai territoriali del 2028, ma non sulle legislative di quest'anno che viene.
0: Apriamo ora una pagina sociale e principiamo con il conflitto di Corsica Linea.
1: In così preavvisi di greve di USTC e di AZGT sono stati bizzati, avverranno da Rebia, Umare, Odie e Vatelli Rossi, posto che la direzione della compagnia aveva sospeso la sua attività sta domenica. Una situazione intrisicata che impensierisce Jean-Marie Maurizi, presidente del sindacato professionale di trasportatori corsi.
4: Ad essere un problema economico importante per i nostri corsi. importante. Allora, c'è da sperare, dico qua, c'è da sperare che sorteremo forse un gabarito così e ripieremo un mare lunedì sera. C'è da sperare. Se non fermo mica così, allora su mento cortina, mai sono obbligato a fare qualcosa, no, per qualcosa. Non si può fare tanta cosa, ma mi tengo fuori dall'arresto, non posso mandargli più bisogno, perché il suo cuore non può andare lunga. Si può mettere a cimento. La mia intrapresa e le moglie per un po' ci vuole anche giù, per comportarsi. Quando avete 20 impiegati che sono all'arresto e che sono obbligati a pagarli, e ci sono che danno 100, ma attenzione, non ci sarà più che cambi di intraprese che danno 100. Dunque, il mediato a pronuncia, un grande di questa donna, c'è da essere anche di pure buono.
1: Ecco, dici tu, con un testo sociale e economico pessimo, ne parleremo d'orna autore meno un quarto con il nostro invitato di redazione, Dominique Prunetti, professore in economia all'Università di Gorti, ci girerà fra l'altro ciò che l'Ubensa di lì ad organizzare una conferenza sociale a livello regionale per rispondere alle conseguenze behaienti di crescita dei prezzi a principio per il prezzo di carburanti. Dominique Prunetti risponderà ai domande di Patrick Robo.
0: Un ringrazio a Piazza e Patrick e Adobo.
1: Adobo, con piacere.
0: 7h30 pour un autre notidiale.
5: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: Sono numerosi in Ulistamane, Cielo Guberto e Anniula do Sinabios. Sanno da faca guagi non i logo la quade studo bo mediorno in i paesi dell'interno a montagna, ma di no u bordo di mare orientale soprattutto si pesa uanto soffia di maniera piuttosto debole sto luni. Infine stanno come eri ed imperature sinabio tutto gradi a ubiu bigina u mare tra 18 e 21 in i paesi montagnoli e 21 e 26 in i paesi dell'interno.
6: Ici RCFM,
7: actu local, musique et bonne humeur.
0: Andiamo sino a Bastia e spelunciamo da qui a 5 minuti. Ascolteremo a Pierre Ridolfi al microfono di Michael Andreani, giusto dopo questa canzone del gruppo L'Arcugi. Ascoltiamo Bolerebbe.

0: Joe Cocker à Nanta Vregon sa mort à 7 heures et menou dédié.
1: Ici RCFM.
0: Parlez-moi écologie à Coulisandre, Ostamane et Marie-Elisabeth Bondiorno.
2: Salut des saluts des Odier Coulisandre, parlez-moi de notre bien-être. C'est assez important de faire le discambia et notre habitudine.
3: Ayante, à nous cambia du rythme pour faire un fonctionnement plus écologique et plus normal, non, t'as un bien-être. Pas qui l'état de Gouzi, quand même, on s'y ribéda plus. Perché aussi non, come dire, a muda casca in fondo. 42 in Ponte Leccia a mezzogiorno, e sapere che c'è niente in i vecchi baisoli con una mica magazzini per elettrica, per cose, fa beur.
2: Per elle, tenegar, o anadura, di pensa a tutto mondo.
3: L'arbre, c'è essenziale. Allora che noi lo utilizziamo per cose, per i vitieri, non ci rendiamo mai conto di un numero d'arbori che ci vuole per fare un tavolino. Un tavolino da guerriera, dopo l'arbore non ce ne sarà più. Se l'animale, dopo rasati l'arbore, quando da diventa più nonda, ci aspetta o meno dei giorni perché un arbore giovane si rimette a fare pianta in più. Quando vengo a gente abbandona un giardino con i suoi animali, c'è impossibile. Economizzare l'animale fa già la tour.
0: Un tineva, Olisandro, a bistula ben e puli di Gudia Gursiga, Paul Turchi Duriani, e ne parliamo giusto dopo ai Movrini. Sta de gunoi, buona mattina da non talonde.
4: Mi verrai uento, mi verrai amore. Mi verrai un fiume, fontana di core, a vid ogni tanto ci faccio un fiore.

0: Sodeccio, Renanterci FM, et retrouvons mon outil dialet, où les Patrick Vinci Guerre, bon dior, non.
1: Bon dior, à Gonzonago, c'est un dolo, c'est né en date d'Antoine Chiosi, c'est spinto sabadouzer en Corba, à via 94 ans, où Antoine Chiosi dit au monument de la culture à Gos, il est marriche, c'est cent années de carrière, on a quarantaine de disques et canzones, qui font genre mai parte de notre patrimoine culturel, à sa réaction, d'abord à sa mort, et pour rendre lui hommage, réaction qui soit ridroit, dans notre site internet, les équipes d'Antoine Chiosi s'est rangé les bras de Marc Rideau, mais il y en Corba. En cousi, Bréavisi, Gréva, di USTC, di AZGT, Sochta, di Bisa, di Sabado, Averiano, da Ribia, Umar, Sol, Stazer, Iwateli Rossi, posto che la direzione di compagnia aveva sospeso la sua attività sta domenicata, una situazione che impensierisce os indicati professionali di trasportatori corsi. Sempre au capitolo sociale, da nuda che la CGT Educazione ha ricauso sostegno a mobilizzazione di legione e di studenti, mobilizzazione prevista domani a livello nazionale, palesa os indicati cattive condizioni di insegnamento e domanda più mesi allo Stato, ma di nu a collettività di corsica proprietaria di legge. In politica, infine, ben se si è concorso in corti un congresso chiamato AWA, vuole il partito della nazione corsa rilanciare di marcia avanzemo nata in 2021. L'obiettivo è d'abresi al di là di partiti, girare a Corsica zona scontraiente e costruire un progetto per proponerlo alle prossime elezioni, ai territoriali 2028, ma nanzo ai legislativi di Stato di Bane.
0: Grazie a te, Patrick. Arritroa ci torna a 11 giorni per un'altra notizialetta dopo.
1: Con piacere.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: Météo France, piazzata Gurtzigazana in vigilanza gialla par i fenomeni acquate inondazioni temporali a partasi da 2 ore di dopo mezzogiorno, più grandi prudenza è raccomandata. Parawa in Corsica Sultana, usole piuttosto presenti a di Lavranca, ma l'acqua Pularia Facca, Doganto in Alta Rocca e in Uportivo Itiaccio e in disti due rodioni Pularia Iera verso temporali, in fin di giornata uccello si doaria copra dappertutto e o risico d'acqua si doaria generalizza verso Tordisera o gomolo d'acqua più importante aspettate di 20 mm in alto rodione di Portivo Itiaccio in un mezzogiorno stremo e a Livanti moderato, per le temperature più alte aspettiamo tra 24 e 27 gradi 19 in dell'interno e poi in Corsica Soprana c'è un bel tempo stamani con belli momenti di sole. Dopo mezzogiorno invece l'acqua ti dovrà rendere più presente in un cielo piuttosto ario, saranno piuttosto deboli anche se li ponessa più importanti in Piaggio Orientale in Castagniccia e il temporale non è mica escluso dal tron di Passiloghi, si aspetta fine 10 mm d'acqua dentro la Piaggio Orientale. Dopo mezzogiorno fino al principio di serata ci sarà un vento a mezzogiorno rilevante moderato in Piaggio Orientale e temperature tra 24 e 27 gradi, poi più alti di Chiotti in montagna.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCFM pour ce 10-11, un plaisir que de vous retrouver avec de beaux rendez-vous comme d'habitude. Les Girondolo, Antonio Giudice, il sera avec nous, vous l'avez entendu, direction Calvi pour cette nouvelle édition.

0: Buongiorno a tutte e a tutti, e contento di ritrovare Bibè Principia insieme una settimana a noi. A Dio piace d'essere oggi accompagnato da Camillo Mazzieri, a Deiniga e poi di noi Julie Nigoli, che è la baspetta un nostro d'eleve, no? Dunque, se volete partecipare, d'idea vostra. Allora, apriamo l'emissione avendo una pensata per Antonio Diosi, che se n'è andato all'età di 94 anni, dopo a più di 60 anni di vita gioia consacrata a Uganto e a cultura. Da paese spento, i 63 in a poco tempo va, ha tramandato memoria, identità. Allora Zinewa ci lascia a oggi e belle eternità, a nome di Didea vostra, us saludemo e femmo le nostre berte afflitte a tutti i suoi. Oggi on sentiremo le canzoni di Antonio Diosi per accompagnare l'emissione. Di sicuro vi aspettiamo, se volete fare una testimonianza, non ho fatto che l'avete trovato, l'avete seguito, avete assistito a un concerto, ci volete parlare forse di una canzone che vi piace più che un'altra. Donc a maggior caso, alors se logge d'altri soggetti, vi diremmo come di regola, ma se volete, è l'occasione forse oggi di va sentire appena l'attaccamento d'ognuno a Antonio Diosi, grosso e grande personalità dell'isola, che se n'è andata ieri all'età di 94 anni. E se principio che questa canzone che l'ha messo in radio in onda, paese spento, aveva dato partecipare a un concorso, era all'Olimpia, un concorso di canzone a corsa, e stiamo a sentire donc paese spento con Antonio Giosi.
1: Mio paese, caro, quanto

0: L'Olympia, donc, se sent adré à y attendre Bartigeba do Assogon Corso, à y a Uinto, hein, et d'Agusti, si Bodi, enfin, tout est gazé d'Ielo, qui l'a dette à mille ourti à l'occasion de Barret Interbiste, et tant, et d'Adando, qui est principia d'Azo Garriera, magnifique et longuissima. Alors, rendez-moi Initz, Initz, on sait, c'est les bourtades d'Unitz, c'est les Saint-Prime Pedralba. Notre ami Philippe, ou noi, Philippe, buongiorno.
1: Salut, Giancarlo, sempre in Pedralba.
0: Ah, beh, tanto meglio, tanto meglio. Allora, Vili.
1: Allora, bon, beh, la dieta, oggi è un giorno appena particolare. Allora, prima di leggere qualche filare che ha fatto, bon, mi vuole dire che è un giorno particolare perché pare che, come noi, che... di un pezzo di vita che se ne va, di ricordi musicali, che se ne vanno. E poi, ha sapete, Giancarlo, quando l'avete ricevuto all'emissione, se va ricordate
0: appena
1: hai contro un fatto, era venuto a Nizza in 64-65, come ricordo più bene, e ha fatto un concerto e tanto quasi tutti i corsi di Nizza diranno presente, e lui dopo tre o quattro canzoni che ha fatto se ne farà da mezzo al pubblico e dopo tutto il mondo cantava con lui.
0: Voilà. Aspetta, io ad un ricordo di loro, allora, più anziano, forse era nell'anno 77-78, aveva 5 anni, ma ricordo che dormia, non era cediamo mamma, e forse che la giocante a questa in noi, era andata a piazza Santo Nicolao, sotto un tendone, e lo cantava, e Berghi se ne va là a scena, per Rigula. E ho messo un suono lido, si era avvicinato da noi, che a mamma mi veniva a non esorace, così, e non so mica perché, ma ricordo mica di Aganzon, e diso che l'ha detto, ma mi ricordo che insomma mi vidiava e mi mandava con quale lira.
1: Ah, c'è un segno.
0: A sabe. Ma è perché, allora, voi che siete stato assai per il continente, ciò si fece assalire tra i gorsi e la spalluzzera della diaspora e poi s'adera i gorsi che noi.
1: Assai. E per me la duetta all'emissione quando era venuto, e la cognomato un dragolino e la canzone a gorsi.
0: Non so
1: mica se può ricordare. Voilà. Allora, dopo, prima di leggere qualche filare che ho scritto, di no volerebbe avere una pensata, forse conosci ancora i Belgue, Vittore Carboni, che era un cognato di Vitti.
0: Ah no, non lo conosco mica, ma facciamo belte di noi.
1: Perché in più Guaraccio se ne è andato dopo a 2 mesi, a Persuaso Viola, a due mesi fa. Una pensata a tutti. E ora dunque per un nostro amico Antonio ha scritto Giancarlo qualche filare, boh, così, senza troppo ricercare, ma ha di modo di mettere dei mobilari qualche una di esso canzone.
0: D'accordo.
1: Allora l'amico Antonio ha fatto l'ultimo giro bene di già a nostalgia. Se ne va un dragolino e un vento ci via. E è stato così fiero d'essere accanto a te, fiolo, o d'amico mulatteo, che per te si mette in dolo. Anche un treno di Ostia trisineglia e dice che fa? Verso Gurbara si ne va via e spera d'orna a sente cantà. Per un popolo appena man, giunto per quest'ultima fracca e dopo sto giorno strano, ad oggi si era stampata. O Antò, spunta usore, a noi ci ferma in cuore e do più belle parole d'un'isola con vole more. Bella musa d'un popolo che cantava a voce piena, anche a voi sta in dolo, un po' piattaso bene. La nostra affezione è una finta e per parte all'altro mondo ti vemo un'ultima strinta. Vale per ogni circondo. A ringraziati, Antò, dormi pure un amico in terra di Gorsighella e riposa in pace per l'Eterno. Ecco.
0: Tutti contenosi me muri dro barretti di dulissia di gan di canzone, ma di nuovo d'album, di dischi,
1: trenta albumi.
0: Stamane vediamo appena la discografia da e prime canzone, una e prima registrata di era so mi sbaglio mica, enfin secondo Jack che aveva fatto era Gervioni, sa canzone scritta da Usti Dudor, un maestro Simonetti, dopo ha continuato e una trentina di dischi senza conta e canzone che hanno un mercato generazione come
1: e allora a canzone che va di Vassadawa se ne capito vuoi dire quasi una di prime
0: era a Zobrim voilà la via scelta per partecipare a suo concorso ha vinto e da dando gusti perché prima volia fare l'operetta in Parigi
1: se come lia si sente della prima canzone che aveva passato che resta sempre una forma classica di oggi
0: una maniera di cantare è bene che lui ha cambiato appena la maniera di cantare dopo ma dopo quando l'ha vinto il concorso forse che è andato glielo che ha contato e da dando che ha perduto coscienza di qualcosa e si è consacrato a conseguire una vita sana
1: è vero. Lasciamo a piazza il nostro amico o Giancarlo e un saluto a tutti
0: ben ringrazio una bella giornata d'altronde avanti di va passare a parole elogio un artista Baretti uomo donna che hanno lavorato con lui per noi testimoniare sarebbe interessante di noi di sentire il vostro Baretti avere la vostra visione di l'artista e di l'uomo sapendo che ha fatto assai per la gioventù per chi ha cantato con tutti quasi tutti e una persona che gli mandava se lo gira a maniera di fare qualcosa con lui beh, diceva sempre sì donc se le caso se è un artista un cantatore che ci sta a sentire che vuole testimoniare è morto e sono aperto e sicuro sino a 3 ore e mezzo allora andiamo in Bezzani a ridroa Giuseppe per continuare a dire la vostra Giuseppe buongiorno
2: oi Waka vi saluto
0: di noi come andiamo
2: tutto va bene, anche salutare Filippo.
0: Yeah.
2: Io anche, la nostra maniera, dopo 20 anni in Piazza Esa, i muri da Piazza Esa si devono vedere delle canzoni di chiosi e di lastri di nuovo.
0: Ah, yeah.
2: 20 anni che non cantiamo, c'è una sapporta qui, i muri, e dopo 20 anni le canzoni le abbiamo viste tutte, e conosciamo tutte, è normale, che pure che ci pure da chi innovantissimo, la nostra generazione a noi, i Rocchi.
0: Qual è senso giusto a punto che le ghibbi piacciono più allora? 3 o 4 così? No, ma ce n'è tanto che...
2: Quelle che bene passare, conosco per cuore.
0: Paese spento,
2: Chi fa?
0: Chi fa, questa è importante, è conosciuta.
2: Non dai mica tutto in capo, ma che volete che noi cantiamo qua, dopo quel di Rocchi... che
0: campagna
2: di compagnia,
0: la nostra generazione. Mm-hmm. La nostra generazione, ma di noi quelli che hanno seguito da Redo, mica solo quelli che oggi hanno in giro 70 o 80 anni, anche quelli che sono. Io a 55 anni, ciò si l'ha già sempre conosciuto in noi.
2: Poi, a 94 anni bisogna avere la vita.
0: Ah,
2: ti muore d'accordo, ma. Boh, io anche a quelli che ho detto, per cambiare di soggetto, ho inteso a Chloé, questa persona qui, da presso a me è appassionata, ho inteso parlare d'arbore d'orto, allora se la si chiama, ti potete dare un numero di telefono, perché ci sono persone a me che mi interessano.
0: D'accordo, beh, se la si sta a sentire di Chloé, li verremo passare oltre il numero.
2: Non li potete dare, perché... mi piace scambiare, vedete, sono passione, sono cose che mi appassionano, che volete fare.
0: Ma al contrario, ella forse gli vorrà regalare qualcosa, ma viceversa, poi noi gli vorrete dare un consiglio.
2: Uno e l'altro, è per questo.
0: Sarà un passo bene.
2: Con bella maniera di ciò che piace a me, dunque se le dà cosente.
0: Se la ci sta a sente, oggi non so mica se la ci sta a sente in diretta.
2: Non mi venite mica dove ci chiama?
0: Da Garanzana.
2: E
0: Garzaninca.
2: Quello che hai detto, voglio anche lasciare piazza all'altra, allora domani.
0: Allora ringraziabile.
2: Giulio mi ha detto che cominciava a piovere in Bastia, qui.
0: Ah, vedi che piove, allora siete contento?
2: No, ne va la mica, ne va.
0: Bon.
2: E poi ne va qui, si sente nei troni da lontano, ma qui non ne va.
0: Aspettate che da bene, in maniera prevista 3 o 4 giorni, questi, e mentre tu dovevi avere un cuore,
2: Allez, bonne journée.
0: Allez, al 30 ans, toi, abège, abège. Allez, baspetemo, si abe rende un hommage, ou be parla dans ton idiosi, hein, forse ga più bella maniera di parla dello in tanto gartisto qui ha accompagnato tutte le, hein, pareti le generazioni, hein, si a ci vuoi de parla, so che bibbia giunduel di raso, giaso maniera di mettere in davanti i bui, di perché, e bergamento adu, di grazie a elle che pareti bue di so come poi sui anaudo appena di appena il lume nanta elle inu donc a piado ancora che è stato di nu un cantaore indiado no senso nobile di Abarol posto che si è investito si è impegnato assai per agricoltura per agorsica per rubaese è sempre stato una oggi che conta che contava, hein? Donc ci vuoi de parlare d'Antonio Dios noi sentiremo ogni mente canzone da elle, hein, donc per continuare di allora scelta la giovata e ci ne tante più canzone che è sempre il figlio e di sceglie allora canzone è vile tachete ma sente po baspetemo forse be a seguita di idea ostra. Allora mi so allora acheterai ma sante più tardi questa, hein, di una canzone che sarà una scelta più personale. Ridruemo donc colpa mia, hein, o Camille è colpa mia, donc a canzone di Evilite con Antonio Diosi, ecco.

Anton e Dios Aganson e Avilit Baspetem o besant una testimonianza con tunque a zo chi siede assai un marosia a seguida l'emissione e so sicuro che avete qualcosa di non ta su ganta non da chi pe sabe per voi zo che lo a so che lo rappresenta o rappresenta o ai nu dunque Baspetem intanto bibro bongo di continuo a cu una scelta personale di Ezo Ganson personale an cui più custi perché chi ma rigurdu ci de lo era un bitura e so che diagunta e a cauda un so quanto ci di generazione era l'ebiga dove mettiamo il brusto una vittura, fa, erano i barenti che mettiamo su scagnino, mettiamo le gassette e bella segù, noi diciamo oh, cambia appena, mettiamo un'altra gassetta e mi ricordo che noi per quella norezza francamo so che noi chiamiamo Bonteion e così mettiamo sempre questa canzone che si chiama Ugego i bei grosci, posto che so pei grosci e questa canzone la di un me e la di un tesa mille urte.

0: Jigui Beigroge e Antonio Giosi. Allora andiamo a ridurre Battista, beh, continua di idea. Oggi aspettando in noi d'altre telefonate. A te, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Salute, salute.
1: Allora, prima affari, presenti le condoglianze alla famiglia di Antonio Giosi.
0: Yeah.
1: A prima volta che raggiunteso quant'è, che raggiunteso, erano già 60 anni fa.
0: 60 anni fa, dunque ai suoi principi.
1: 60 anni fa, yeah. Lui, a prima volta che lo viaggiato, qui sono andato lontano, se lo... Non ero un casolico, non qua di qua. E l'ultima volta è stata qui in Grosseto, 24 anni fa, e poi l'ho visto in tutti questi paesi, quando ero passato. E ero un lampiro una sera, ha cantato una canzone, non mi vengo mica, non so più il titolo, l'hanno cantata tutte, ma come ce lo si veniva.
0: Yeah.
1: E la canzone dice, quando io dormo nel letto di jazz, e tu lo letto di più, come diceva, passa dopo. Ma...
0: Ah, io non è mica canzone di Wandi Du Nicolai, no? O mi sbaglio? No, mica questa.
1: No, non è mica questa.
0: Allora se era userina dai sposi, no? Non è mica questo.
1: Mi pare, ma un titolo non sta giù un libro qui, ma questo non c'è mica.
0: Se bo mi den nulla più, mi sveglia di un.
1: E questa qui.
0: Ah, io d'accordo, è bello che questo.
1: Allora pochi fa, è un momento da l'Eria, sapete che tutti i momenti o varo, ma non c'era chi fa, che ci si può fare.
0: E beh,
1: il metro, le vese in casa della Briva, il microgiorno in Santa Maria, qui in Agiaccio, in Porticcio, per tutti i luoghi.
0: Ma no, io un ricordo che qualche sia mi contava che era studiante inizio dell'annata dei 70 quando i corsi erano assai là e una sera Giosi Bassa faceva un concerto e ne venne a cantare chi fa e sapete a mentre tu dice chi fa che ci si può fare e invece di chi fa il pubblico dice c'è la plastica ma ce la rimette in un contesto di dando
1: Allora, Giosi era un cantatore corso, un corso vero.
0: Mm-hmm.
1: Un corso vero, eh.
0: Ah, era un corso, era corso, questa... O se può mica io resti in mente,
1: Voilà, un uomo resta a terra.
0: Ce n'è una fra tutte le canzoni, allora, di appena difficile come domanda, ma poi io mi interessa di avere appena quelle che so che piacciono più, a vostra preferita.
1: Mi piacciono
0: tutte. Mi basta, ma ce n'è forse una che risorge appena.
1: L'uomo immune che fa...
0: Ah, l'uomo immune, è bella.
1: Questa è una
0: che c'è qualessa,
1: io ne
0: faccio
1: qualcuna.
0: D'accordo,
1: d'accordo. E' vero. Andavamo, quando l'uccello andavamo sempre, però per
0: E poi sono state ribiate dai giovani tutte queste canzoni.
1: I giovani cantano.
0: E segno chi ha passato tutti i punti di generazioni. E bene, bene.
1: Una voce terribile.
0: Ebbene, Batti, allora, ma sta assente, questa è di una canzone scritta da Vosina, Diagomo Vosina, e si chiama Mouvra Gorsa. Allora, di una canzone che ce la rimette la questa di lui nel contesto di Lebiga, una canzone che posso qualificare di indiada, assai ingaggiata, ma attraverso la poesia, finezza e l'intelligenza di l'autore, Diagomo Vosina, e dopo con talento d'Antonio Giosi, è bene che c'è saber l'agosti, Mouvra Gorsa, le maestà assente. Batti, vi ringrazio di aver partecipato, una bella giornata.
1: Buona giornata a tutti.
0: A beggi. E qua Mouvra Gorsa e aspettiamo d'altre testimonianze. Allora, subito.

0: libertà in me. E amore che un porta d'intene, questa di nuova espressione assai conosciuta. Aspettando le vostre telefonate, la vostra partecipazione, le vostre testimonianze, ma continua con un'altra canzone, parliamo ora di Giacomo Vosine, che è nascritto in epoca, poi ne sentiremo d'altre, da qui a poco sentiremo in un canto per un'isola con un si vuole more, di una canzone che era esciuta in Antassuischi, che porta d'altronde il suo nome in 69. Continuiamo con un'altra odore, un poedone di un terra muro che è poi su Demai a Gaza, assai presente nella scrittura di un terra muro che ne approfitto per fare un piccolo annuncio per dire che Dio e gli bene a un'ora ne ho guardato di l'emissione sopra luogo a Radio Grand Piaget e l'onore è dirigere a Charlotte Rock e a Sonia Moretti che hanno partecipato con d'altri, hein? Charlotte e Isovradelli, hein? Francesco e Juan Paolo a suo libro che è uscito dell'edizione Alain Piazzolla che si chiama L'Obara di un terra muro che è ma consacra un'ora sana a Subueda e usted ma sente Subueda cantato da Antonio Diosi e qua Mogazazito.
1: A mio casa si tu.

Amogaz a zitu, donc, escrit da bion teramuro, qui n'en taouisque, quand au Berun nise, la bombo les morts, mica in 60 ans, mais baillade in 70 ans, hein. In 70 ans, d'un disque qui a mercado, gontonc, una génération des ans, n'en taouisque, ou tchera, gontonc, en des montes en sourd, ou tchegui beigro, tchera fiumina, le ino, tchera dino inostrivé, tchera obrimo ganto nadalech, ou tchera dino, awalada di l'isole fortunade, tchera ovium, et po tchera dino sa ganson, la scritta questa inu da Giacomo Vusina e qua canto per un'isola consiglio le more e se vuole di una parola intanto di Giosi e beh sappia di chi qui siamo qui e portesso aperte e vi aspettiamo.

0: si vous le mode et content et dios allez continuer à ériger mon gon piège Antoniette Gicidiam Daya tu Antoniette bon jour non
1: va bien Gianca
0: hier on fait mal les boys comment demo
1: ah,
0: va bien, hein. Galo. Ah, ouais, ben, Ugalo, on a pio sur deux boys, on a un cubio sur un ayacho.
1: Non, mai.
0: Ah, bon, bon, bon, bon, bon, bon, ben.
1: Pas roubaisé
0: d'avance,
1: tu ne sais
0: pas si c'est un ragino contre mes, mais. Ah, on s'y a mis casse d'adora, mais ben, oui.
1: Beh, par là où on entend une chose, c'est par qui, bon, tu disais pas, d'avoir perçu quelqu'un qui a dit à nos travailleurs.
0: Pour nous, ici, nous disons que c'est un livre.
1: Ah, oui.
0: Parce que c'est assez plus jeune que moi, mais oui.
1: Oui, sûr.
0: Assez, assez.
1: Non, mais vous lisez ça, il y a un habit de goût, Franck.
0: Attends, mais si j'ai mis quelqu'un d'autre, à une à une, donc.
1: Non, mais alors, de toute manière, au plus, j'ai qu'on y met, tu sais, quoi.
0: Eh bien, eh bien. Non, mais alors, quand tu as déjà, juste à point, per boy, ici, si nous disons que c'est une régénération, eh bien, qui. Mi si barre deve sempre con i suoi da chiosi,
1: Io sa da sente, a giù passa da mettite lì, da parte bo, famiglia di pastore che andavano in pulavano e falavano da gardiere da zuc. E me con mi zuri la rimane, ma adesso ho passato il nostro tempo, sta a sente Antonio le chiosi in bitura, lei che ci erano se gassette
0: grigie. Io so che io so che
1: e le musta da sente tutta la nostra vita. Dopo, mi zio, gli dico che tutto sono giovani, sono appassionati di Antonio le chiosi.
0: Ah, io un cantore che ha saputo più a Udreno di ammuernità, di a gioventù, se era sempre in girato da giovani a cantare Guigio un rigusa mai di partecipa a un progetto di Geradio che forse non era mica un centro e un progetto e penso che è quello che ha fatto che ha mercato Boblo e tutti i suoi componenti
1: questo è sicuro
0: e
1: bene. Donc, chi mi viò al momento a 30 anni dice esempio bon, c'era sempre un suo mi dice allora se lo morto noi ciò e come se perdi qualche sera la mia famiglia.
0: Beh,
1: allora giure su come un mio amico ha detto allora rimane a giunte su quella giure su quella allora ora hai perso qualche sera la tua famiglia mi faccio quale che è morto giure su tante cose allora il tempo mi dice oh ma hai fatto paura.
0: Non, ma
1: ha detto oh ma mi faccio qualcosa
0: beh, d'una certa maniera sì posto che bon, conosciamo da voi sempre ci ha sempre accompagnato l'abbiamo seguitato e poi un passamico una giornata a radio senza sentire una canzone di Diosi dunque e con noi da voi 60 anni
1: Per noi lo cuccione ha cantato canzone sposata
0: l'uomo di Muna
1: dopo bon ci nemmo una scritta canzone Francis Pignel sicuramente la arena che era una canzone magnifica
0: ha lamento di arena di una canzone assai indiata di sicuro
1: parlando di che noi conosciamo anche perché era mutite e ciò che si passa là
0: Eh bien.
1: Je suis en train de passer à Tawa et Lugantawa de l'année 70, non, il est remontité.
0: Déjà, il s'est senti adré quand il a eu à participer à un cours de la canzone à gauche, Paese Spento, DJ Inou, Assai, DJ Radio, au stade où il y a Zoujeda, dit Dando. Eh bien, 60 ans au bout, nous sommes sempre à qui feremo.
1: Qui ci si può fare?
0: Eh bien, tu la continueras, penso. Tu la sempre continueras.
1: Et guarda, vous avez donc les réseaux sociaux, parce qu'il dirait de toute la gente qui rend hommage, je suis aux cités, les fans giovani di vent'anni, comme gente di 60 ans.
0: Ou d'où est Red? Ou d'où est Moudaboir? Non, ta Facebook, il y est plutôt une certaine génération, Instagram. Passant ou TikTok. TikTok, ils sont plutôt les jeunes qui. Sono da TikTok. Ebbene, ciò si è presente in Bolesighi e so che noi mo da voi un principio di missione transgenerazionale, diremmo.
1: Ah, mais Paris,
0: il y a
1: l'habillé, tout le monde l'a
0: bien connu chaud. Ah, oui, non, mais tout le monde l'a connu chaud. Hein,
1: enfin, de toute manière, après, présenter mes nos partes à Zovanie pour.
0: Voilà, Diazaluda particulièrement.
1: Voilà,
0: Diazaluda, di modo particulare à Jérôme Ouzoviol et à Jeannot, aux Ovradé, le Guy et Montez, où il nous paraît-il au thème de l'émission. Donc, la brache,
1: et à Giuletto, libre, une odeur de figuier sauvage.
0: Comme une odeur de figuier sauvage. Oui, quand à Zodzi Deline, parle d'Yamam.
1: Zodzi Deline, à morte du Zoab. Non, non, non.
0: Zoab est mort au Jowan.
1: Ah, il est mort de manière. Non. Il m'a fait qualcosa e poi l'avevo scontrato a marge una volta via dedicato una mamma mm-hmm. e l'avevo scontrato e la giurata prima volta che vi scontro perché di poi si tira gustava sempre mm-hmm. e mi ha detto allora viva un uomo veramente affettuoso
0: e yeah, bene Tunietta, una bella giornata.
1: Babraccio,
0: bacia de mio e vostri viole a presto.
1: Un caraggio mica, abbraccio a tutti.
0: A beggio. Allora, continuiamo già Amado con noi in una parada che vorrei dire a Zoya. Amado, salute.
2: Saluto Ionca e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Saluto, tutto va bene?
2: E io sempre così, ho preso una canta. A fare moberti a Chiosi.
0: Yeah. Beh, l'avete conosciuto, anche in Parigi forse avete anche assistito a un'epoca di concerti, no? Forse.
2: E, diciamo, quando partiamo da Parigi per fare in Corsica o Beculà, le gassette di Giosi erano scaldate.
0: erano un couvruste a Rombuisante.
2: Erano un couvruste.
0: No, ma un personaggio, un cantatore, e poi una voce particolare, infatti.
2: Eccoci, mi diciamo, dopo quella di Rocchi, bene quella di Giosi.
0: Allora, dopo, secondo secondo le persone, ma Tony Togg, Carlo Rocchi, Antonio Giosi,
2: oui.
0: E poi mi scordo di altri, no, tutta questa generazione di questi, come a voi, merade, pia dei giovani, non mancano mica belle oggi, quelle di una generazione di noi questi, non mancano mica belle oggi, infatti il popolo grosso è un popolo di cantatori.
2: Di cantarini.
0: È vero.
2: Oui. Allora, se mi trovo a consento da conciane o ierime, pigliate dall'uento ne più artesime, feriano tanto onore a savugia da che core. E ne siamo fortunati, ci legate un tesoro per l'anziane e prima nati, con voi a nostre sul oro, che lo corso ci abitava, ognuno lo vuole. In bocca lo portava, eccoci Barello.
0: E beh, vi ringrazio di aver scritto questo, di aver partecipato in noi.
2: Ha già avuto il piacere di scrivere una canzone a Barello, Solitudine.
0: Ah, ieri, perché ne abbiamo parlato già,
2: Malorì che ha fatto a musica.
0: E quando era sortita questa Solitudine? Più o meno.
2: Poi,
0: a chi è biga?
2: È sortita nell'annata 90.
0: L'annata 90, d'accordo.
2: Eccoci.
0: A ringraziarvi per una bella giornata.
2: A beggio.
0: Ma continua. Un compatriota, se fosse così, un casinchese, Antone è con noi. Antone, buongiorno.
3: Saluto, Ionca.
0: Salute a voi. E perché Chiosi, avanti tutto, è casinchese,
3: Andrea Chiosi. Surbincu,
0: sono Borgagnano.
3: È nato in Surbu,
0: yeah.
3: E ha campato in Surbu giovane, ma dopo, quando è molto giovane, sono venuto in Venzuelasca perché la mamma è venzuelaschese, era venzuelaschese.
0: D'accordo, sì.
3: Sa Gianna era venzuelaschese, la riconosciuta da mai, bon, di 70 anni, è normale, più di 70 anni, quasi 75. E dunque, hanno passato la gioventù, dunque, rendere un piccolo omaggio a un buon livello, un nostro paesano, l'abbiamo sempre conosciuto, si è andato dopo un Baragna, e era che era meno un paese, ma voglia...
0: E dopo si era installato, non so più, a Gomuna, ma era Guaglio, Marin de Davia, non so se le Corbara o a Gomuna, era, no? Se mi sbaglio mica.
3: Mi pare che la sia...
0: Poco un premio, ma era Guaglio a...
3: Era Guaglio a Davia, Marin de Davia, ma non so mica se le... Salgaiuna, no?
0: Non so più, non so mica, perché sia a Gigerai.
3: Sì, poco un premio. E dopo... Dunque... Vuoi che... Nell'annata 70... Ha piato subito un coso, si è dato un basso dell'evoluzione politica, e quando è venuto in Nizza nel 74,
0: sì.
3: Era qua là, ha già assistito a un coso, e se mi sbaglio mica, ma salvo la verità, è una questione che sicuramente chi sia mi corrigerà, mi pare che la cosa espressione di vera, morì piato tutti, chi fa sulla plastica, ma mi pare che lo sia Stefano Perfetti che l'ha tua questa espressione.
0: Ah, d'accordo.
3: Mi pare, ma agisce là, perché ma forse mi sbaglio. Bon, questo era giusto per ammobulare appena il discorso. Dopo, io ho due ricordi. Una canzone che preferia del mica tanto di punto di vista musicale o poetico, perché bon, Natasha è assai più bella, ma quella che mi è sempre piaciuta, che l'ha sempre cantata, gli ridonno di fine grazie a Dio.
0: Ah, è conosciuta assai questa.
3: Questa è magnifica. E poi allora una francese, penso che le deldo, ma forse mi sbaglio, forse che dire carchi siasto, ma penso che gli deldo, paesano. O que tu sois, quoi que tu fasses d'autre. Ça m'est casé l'aiguille, on verra que tu sais.
0: Elle l'avait raconté dans mon émécalo qui l'a scrit. Parce qu'elle, il fait une scritte quasi.
3: Non.
0: Scrive amica.
3: Non,
0: scrive amica,
3: et elle, on compagnie amica. Et pas de baillant qu'on a fait, d'avoir récupéré des gars qui. Quelques scritti di Bastori e Benzolaschesi, particolarmente l'Orlandi, che erano Bastori, che erano bui di. Come si dice? Che erano una specie di. Di generazione spontanea di Buidi, e ne avevo fatto qualche canzone a parte piano iscritti di Sibastori
0: Gusti.
3: Dunque Buglia Donna presentiamo mo condolenza a sova mia, e soprattutto a tutto il mondo, ma più particolarmente a Gianu e a Pedro Paolo di Sovradellico, che conosco.
0: D'accordo. Ebbè, Antone, da dire ringraziare d'aver più da pena di tempo per partecipare all'omaggio e poi all'emissione di noi. E una bella giornata a voi e a Santegi.
3: Anche a voi, sciala delle buone
0: giornate. Ringraziabbi, a Beggi. Allora, un'altra testimonianza, quella di Francesco in Bastia, che salutiamo subito. Francesco, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Salve.
4: Ecco, è comune di Gurbara.
0: Ah, di Gurbara, dunque la Marine de Davia non è un comunale di Gurbara.
4: La Marine de Davia è Gurbara.
0: D'accordo. Beh, Davia, perché Davia era di Gurbara, per questa che forse porta suo nome Gusti. E da Gusti che era per tutto a fare la storia, se posso dire.
4: Ah, sì, è giusta.
0: Mi posso, non so se avete qualcosa a dire, non taccio, no, se non è forse
4: no,
0: bon.
4: Ah, unisci a me, antepetto, che raga che sia.
0: E una canzone forse che subito Bibiane in mente, ma, a prima di Bibiane così.
4: Sono tutte belle.
0: Ah, so chi sono tutte belle.
4: Sono tutte belle canzoni.
0: Allora,
4: chi fa?
0: Beh, asenteremo Ubu, se saremo Udan, asenteremo avanti a venire l'emissione.
4: Chi si può fare, eh?
0: Ma chi fa che ci si può fare, c'è appena l'idea che non si può più fare nulla, allora chi c'è la forse crea sempre. Francesco, vi ringrazio, vi prego una bella giornata. Allora,
4: a Beggi.
0: Da qui a poco mi arriverà giusto un piccolo punto, nell'attualità, sapete che lo vediamo ogni giorno a 3 ore, ma non mi piace mica i partecipare, d'altronde, aspettiamo intanto un'altra canzone, questa è uscita il 78 con Corsica Amada. Questa canzone è stata mandata non so quante volte all'emissione, le dedicasse, e poi una canzone con due accenti, ben sua mamma, ecco, sì, la più bella.

0: Ivecciugu su Guantone Giosi, un'altra telefonata è quella di Bedo che ci chiama da Vastia. Oh, Bedo, buongiorno.
1: Salute,
0: no, di Bedraner. Bedraner, non è mica. Cioè, non è mica, va 2 chilometri, non è mica con tu. E a piedi abbiamo fatto 1000 volte. Allora, Bedo, sto assente.
1: Bon, ma mi ha portato in stage a Saint-Germain-en-Laye.
0: En Laye.
1: Et tout y il a une réserve dans la Nive, à Paris.
0: Yeah.
1: Et au moins tout d'un coup, je me faisais un bain un sabbat, et j'atterris dans le cabaret, et c'era Antonio Giosi qui cantava.
0: Ah, bah, il goûtait mica un nom, mais au cabaret?
1: Ah, non, bon.
0: Non, yeah, non, non, bah, bon, peccato, yeah.
1: Ouais.
0: No, no, perché forse sul nome Buia di nuovo apparecchi di quelli che ci stanno a sente di qualcosa e in suo senso costico vive già a un mondo e dunque quella sera perché i gabaret quei gossi che cantavano Tony Togna e Avatone Borg Rudo Cardi Jean Casi e Giradorna Charles Roux che noi aveva partecipato non è pochi gabaret in Parigi era appena amore a Dando Gusti
1: e canzone quella amore che sa quando è detto questa e più viene da una piazza con la mamma e 70 zette
0: ah 70 vede più non sappia più esattamente 70 zette
1: 70 zette
0: allora che era veramente giovane oui.
1: Settembre ottobre non ricordo più enfin, ma so che 70 zette
0: era sotto un grande dandone insomma ricordo questi e c'era era gol c'era o bieno quella sera

0: Ujaca sa i gose be. E wa e canzone che vai de fai si mo sta sente c'è parecchi a se a conta e poi cominciamo a parlare sapete che
1: io
0: li per presentare canzone parlare niente
1: e beh e beh
0: e voilà questa
1: ah oui déjà usanza di introduce una canzone alla Berghi c'era due o tre frasi in francese per presentare sì per presentare o così no anche perciò il passaggio di una canzone da redo e Berghi dava qualche spiegazione aveva su ben serio di essere di noi capito da tutti era importante per lui
0: è bene e sorrigono ma è marcato perché dopo un soltanto di gusti devo rabare già che un tanto di me
1: ah c'era di che e lacrime
0: e va
1: ah sa lontananza gusti è difficile sul periodo dell'esilio gusti d'altronde la canzone che si guiderà tratta appena l'esilio ne riparleremo da qui a poco
0: e bon per aumentare tutto questo quando hai detto 70 gente e che di un teso amore ho fatto dite dopo e Berghi pare che un po' si spegne visto a metà do Gerbeno ma bon
1: che, no. Piano piano piano piano in noi Berghi bon corcio quello che un po' mbettia come l'hai già tu mi attenzora e ma Berghi bon ben, si sbanisce non con i nostri rigori piano piano piano piano e Berghi
0: e voilà che 77, hai detto un tabusette e dopo gli utenti la canzone, dunque una piccola ampulle si è accesa e tu hai detto ma
1: l'energia è nostra bene, teniamo la conto
0: metterai i due vini d'aprile è pro, ma bon
1: c'è tutto dito, c'è noi che provato c'è la gadoe doppe bon, obi, c'è appena il mondo ma va a passare a parole se vuoi permettere
0: tutta l'equipe sono passato di canavane
1: è detta, bella giornata obi a gente di stiore allora passiamo ben corti Stefano è con noi, Stefano buongiorno
2: salute Ionca, salute
1: allora dimmi
2: allora dico che volevo un po' non mai Antone qua anche io per fargli un omaggio per dirti che è uno che mi ha imparato le canzoni grosse se mi è piaciuto a cantare era già ello
1: ah d'accordo
2: a Facebook stamane sa quanto dice un corte c'è un luogo chiamato Kermesse andiamo c'è nei flipper prendiamo un po' e la prima volta che gli ho inteso casa antica gli ho inteso a Gusti eravamo
1: casa...
2: 74 e da Gusti come lo dicevo di Nanzu ha fatto dirte l'affare e da Gusti sono diventato appena autonomista e proprio nazionalista per via canzoni casa antica
1: ha discitato parecchie coscienze
2: dopo lui ha sentito sotto tendone in corte quando che era sotto tendone a me chiamo gioventù
1: a mi penso
2: io perché chi era chi mozì e tutto e poi c'è noi un amico tengo a fare la moberta a tutti qua ma ricordo un delle quella cantante con dei dondere era che cosa Antonio Giosa
1: era forse uno non so mica se era principale ma una delle principali figure di un nostro paese questo è certo
2: Dio canto c'è sta duello Tony Toga e Charles Rucchi
1: beh dopo c'è mica scordarsi di quel Fucci e tant'altri più tardi
2: quel Fucci sono venuti dopo per me
1: e beh che sono venuti dopo
2: c'è stata un'annata a questi cultivi.
1: Ma ti capisco perché è la stessa cosa.
2: L'annata dei 70, Tone Chiosi. E poi c'eravamo noi tutti, Antonio. A me ognuno è giunto a trovarmi il caffè quando avevo caffè in corti. Per domandare pure una canzone a un tababona, che tu sento, Antonio. Io so come Buffiolo, c'è mamma che è sempre lì, c'è un mozio, vai domandami. Poi non so mica se che l'ha fatto. Se l'aveva fatto che, ma... Voleva una canzone tanto babbone, è una simpatia per babbone.
1: D'accordo.
2: Ma era Antonio Giosi.
1: È bene.
2: Come per scordarsene, è uno che curia Cristo, quando ha lampato, certi se li ballano corso è un po' un grazie a lui,
1: eh? Hai ragione, no ma sono da consento con te, è vero, ha permesso a un epoca di ridroit d'abri a borta di radio e a lingua passando per Uganto è stato il caso di un suo conto persone, è vero,
2: ma sai che ha cominciato a cantando a Ie Ciambel Suacca. Ha cantato a me, mi pare che hai capito che l'ha cominciato a cantare una sera un menù cristiano.
1: Ah, è vero, la via conta questa, è vero, è giusta.
2: Il fratello di Giacomo, che mi hanno raffaito, lui era un tenore, ha detto se tu continui a cantare perché chi ha visto che lei ha una voce, mai capito.
1: Yeah.
2: E l'ha fatto questo in Parigi. C'era un uomo che era, si sentiva che era lo spirito corso, eh.
1: Ah, beh, rappresentava la Corsica, eh.
2: Mi ha rappresentato e lì ho fatto conoscere parecchie cose.
1: Non poi, giusto, sempre per andare nel senso, era gasinchese, ma era di Gorsi Gasana. Beriso, è quello che è importante.
2: E poi quando non cantavo le canzoni canciate, non ce ne erano tanti che cantavano.
1: E beh, tanto erano più scherzi.
2: Non so che non sei Lucine Stato, non hanno mai cantato canzoni canciate come lui. Ha decidato parecchie conferenze.
1: E beh, so che noi ci siamo.
2: E so che volia io. Ho visto due cose che tu mi hai felicitato.
1: E io ti... Bon, ne riparleremo Igor, allora, allora, no, a un'altra occasione.
2: Bravo, bon.
1: Di noi, au bien di Stivoni, eh. A beggi. Allora, passiamo bene, da Gotti andiamo in faccia, noi in Santa Lucia e Mercurio con Francesco. Francesco, buongiorno.
3: Oui, saluto a tutti.
1: Saluto a voi, buongiorno, vi sto a sentire.
3: No, voglio avere modesti a famiglia lontane Gotti e soprattutto a Canuco, conosco.
1: O conosci da voi,
3: un gradino. Yeah. No, io giusto per un piccolo ricordo, capite, nell'anno 60, 65 c'era un coso che le chiamavano la Crédit Champ.
1: Era un cabaret, eh?
3: Eh?
1: Era una specie di cabaret, eh?
3: No, era un grande hangar.
1: Ma poi lui si cantava, era un luogo dove lui si cantava.
3: Oui, dove si cantava, ma sono giunti tutti, io ho visto a Gioni Alighieri, a Ricciardo Antonini, a Lucia Davidà. E giustamente me la ricordo quella volta, di 90, ma non la ricordo più quale era, se era il giorno di Dio che, e c'era passato un clima, la prima volta con la Giunteso cantava.
1: Ah, dunque Antone fece la prima parte di l'artista,
3: la prima volta con la Giunteso cantava, me la ricordo più se l'ha cantato.
1: Uh-huh.
3: Voilà.
1: Era dunque.
3: Erano
1: i suoi principi allora, Don Agostino.
3: Sì, 65-66.
1: D'accordo.
3: Ah, questa mi la ricordo come avane.
1: L'affare.
3: Sì, ma tanto a Grede Champ c'era un mondo scelto.
1: A Grede Champ, io non ho mica conosciuto, ma non ho inteso parlare. E poi si ne parla sempre, quelli che hanno conosciuto Sebi, Agostino, era un luogo. Non era mica tutto affatto un cabaret, ma era un luogo dove l'artista venivano e poi passavano le serate, Agostino.
3: Sei un tipo grande artisti, Agostino.
1: Bene.
3: Ha detto cantare parte di tutto il mondo, cioè Nia Ricevi, Dalità, Ricciardo Antonini, sono passati tutti.
1: Tanto vogliono passare un cugusti, dopo è vero che hanno avuto una fama appena più importante era appena giugo.
3: Ma
1: donno.
3: Capite, a Medellin era pieno.
1: Come?
3: A Medellin.
1: Yeah, c'era un mondo, era pieno. Oh, a mi penso.
3: Pure a parte differenze, eh?
1: No. Sono belli ricordi in tutti i casi. Francesco, vi ringrazio del Piado Rostro dell'Evono per partecipare.
3: Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata e buona continuazione. A beggi. Un'altra canzone, poi c'è una possibilità di dare a Barolo, allora Biade la per una testimonianza, un ricordo, non ta, o di nuovo che lui rappresenta per voi unicamente Antonio Giosi. Femmo Biazza, questa canzone, allora parliamo di l'esilio. Con qualche sia e questa seguita dei parole fa agonisci dei sicuro, ma è un corso che è per tutto pensando di droit una vita più bella, più ricca, e poi quando è regola si è visto che forse gli mancava o principale, e qua un mio piacere una canzone che mi piace assai, che piace a noi a tutti, dunque stiamo a sentire e poi aspettiamo.

0: Son pregiunato e mamma si ne muore. Perdonami, oh mamma.
1: Mamma era presente, hein, no aso discografia, nemo balla danzura, aia berso o abu a sei brist un naso vide, e poi a mamma aia sabacione come tutti i viori mi gerede, ma forse gi, a canzona gi bene una di e più conosciute, di a famosa a mamma gusti, sa dirizza, ne balla in tutti i casi, stemma sente, poi se volete un'ultima testimonianza, sarà l'occasione i vala a antichi daci, dunque, baspettemo forse, intanto j'ai a mamma Guantone Giosi.
2: Avete la donna che fa la peucciazzo? Qua capra a mano, sa capra di aracina qua intendo l'augotto. Questa è mamma. Da come ricordo avevo sempre la stessa, sempre quella che si è scritta nel mio cuore. Intorno a me, sulle fronte in luci di aiente, riconosco a piega severa gli anni che passano. Ma non ti avviso a mia mamma, o tempo corre senza che la sua bellezza cancelli e che la sua dolcezza si sfiorisca. Ci allontana la vita e ci porta da mare in là, ma a premura non si addormenta. Mamma dà sempre un sguardo sopra l'orizzonte, e la sento sempre vicino a me. È in pieno conbuglio, quando ci vuole l'avviso superiore di virtù giusta e santa, mi si pare di domandare a voce discreta. Chi dice mamma? E mamma consiglia e mamma consola. E quando a sera un qualche scorno di continente ho sotato tutti i geli di un mondo, mi si pare di vivo altro. E perché mi riporto in mente di sentimento verso quella che fa c'entra sempre le sue parole nel mio cuore, senza pigliare all'avanzo. Mamma, sangue e vita mia, di quale tengo ogni idea che mi rallegra e mi soccorre. Mamma, in me è come un fiore che è sbucciato in le mie vene, per le mie gioie e le mie pene.
1: C'è un terremorocchi, hein, per sa boesia magnifica. Allez, Filippo, chi vuole aggiustare qualcosa in Pedralba? Io, Filippo, ribia da parola,
3: ye? Ye, giusto due minuti, io ancora la prima cosa per dire che sono sicuro che parecchi come me hanno cantato Cunello oggi. E dopo, per ringraziarvi di aver scelto questa maniera di vasta emissione, e sono sicuro che sarebbe stato contento. Veramente, veramente.
1: Era un scopo, hein, l'idea era questa di parlare d'Antonio. Allora, è vero che se ne è andato ieri, d'altri omaggi li erano resi. Tutti i casi, penso che concerna la radio, si prepara e si è stata una bella emissione con testimonianze d'artisti, cantori, eccetera. Si verrà da qui a poco, mi posso mica io precisamente quando, ma ci rivelteremo, poi avremo, enfin, la radio avverrà in tutti i casi, mica forse io, ma alla tua presente, dopo sui così, non mi sentia mica oggi di via l'emissione senza parlare di suo monumento.
3: Non voglio mica, sapete come a so che non mi piacciono mica, ma veramente è stata un'emissione magnifica e mi torna a ripetere che sono sicuro che l'avrebbe veramente piaciuto. E a noi oggi e ha cantato come se l'era così, ha cantato Unello e parecchie canzoni.
1: Il privilegio dopo sui così che oramai a so oggi è stata stampata ieri, giusto appunto, dunque a Bedarno a Bueremusante e che di magia e radio di canzone in generale.
3: È vero, poi ha fatto un solco che tutti i giorni, tutti i gruppi che vengono a qua sono sicuri che se ne mettono nel suo solco senza averne so che li sono, ma hanno via come esempio questa carriera, questa forza e questa morte di Corsica.
1: Ovidi, vi ringrazio per vostre parole.
3: A ringraziare.
1: So io. Allora, nel momento che avevo tutto il giro, impossibile, in un'oretta e poi così, senza troppo preparazione, era impossibile di parlare di tutto, perché forse non da chi suisco conosciuto assai, musa d'un popolo che dice a riverenza, di riverenza, e forse beh, per un ebogi, c'è di che fa un'orazana non ta l'artista, non ta uisco. Dunque, Bolterem ou Ijegour be parlatona dans ton idiose, il continuera à essayer qu'on noy à travers ses programmations et l'émission. Et ma vini, cu sa canzone di Vusina, qui si chiama Guantusi Cambiada, et pour DG Radio Gosi à la corte, et in conclusione, un'altra voce s'amudurisce, per qualche tempo e barore saranno in dolo. I boedi messi in risalto da elu, o laudano. A gazin casamenta in nero, corsighe la bianca l'imbasciaore, o bobru li manda rispetto. A lingua a coppia, amore e passione, s'allontana di più, o mondo con ne più. O iede stomo che giugno in paraiso, stomo e tiosi, Antone Diosi. O du me, ma ricorderà di sempre di stu dragolino e uganto. Oramai faremo senza, tutto saludando e fendo oberte nostro, alla sua discendenza.

0: Dagu a pogamari droit la toilida, quattro repo a vera radio, torna au biège, segun boy d'accompagna bisina cincour, et a cincour e droeret, sera au ritorno di Evelyn Fontana, qui bidanera compagnie, e po sera con boy, gue, iso imbidadi, e po iso yoghino, sina settur, intanto, so coi brobongo, e di lascia a piazza Maria Elisabeth Ferrandini, Micaela Zora, posto qui è sempre affiancata da iso zideli, oggi è noa gronaga, chi ne ben, si parlano di a nostra bianetta gara.
1: Salute, salute! Oggi è cool Lisandro, parliamo di nostra bianetta. C'è assai importante bere lo di scambia e nostre abitudini.
2: Aiante, hanno scambiato il ritmo per fare un funzionamento più ecologico e più normale, non da una bianetta. Pa chi l'estate così, come udo, non si ribeda più, perché o sino, come di, a muda. Siamo da casca in fondo, 42 in Ponte Leccio a mezz'ora, e sapere che c'è niente in questi baisoli con non mica magazzini per elettrica, per cose, fa beurre.
1: Per il Tenegar, Juanadura, c'è pensa a tutto il mondo.
2: L'arbre, c'è essenziale. Allora che noi lo utilizziamo per cose, per i vitieri, non ci rendiamo mai conto di un numero d'arbori che ci vuole per fare un tavolino. Un tavolino, una guerriera. Dopo l'arbore non ci ne sarà più. C'è l'animale, dopo rasati l'arbore, quando da diventa più nonda, cioè aspetta o meno dei giorni per che un arbore giovane si rimetta a fare pianta in più. Quando vedo a gente abbandona un giardino con i suoi animali, c'è impossibile. Economizzare l'animale fa già la natura.
3: Ici, bonne journée, c'est ici RCFM. Ici.

0: Cette semaine, nous mettons le cap sur la région di Uviumo Bogastello. On va, en compagnie de Christophe Zagraglia, écouter et entendre cette première rencontre avec le diacre de la micro-région. Il s'agit de Jean Ponteri.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
2: Le Muridro in Chiesa di San Michele. Jean Ponteri u diago nu di Urudione, liadu a Chiesa di Aghisunac.
3: Impegnare in onde tutto Viumorbe, tutto il cantone di Isone, ma dopo siamo chiamati a andare anche in Nastro quando i preti ci domandano di aiutarli. Perché sono andato per esempio in Quenza, in Dubu, giù, in due parecchi luoghi, qui a questa settimana di andare in Aliri, in Antisanti, con suo amico andò settore di Ghisonaccio a Viumurmo.
2: E lì a qua popolazione è assai importante.
3: Un diago noi deve soprattutto occuparsi di gente che so do bisogno, da necessità, in do dolore. Per questo che di tanto in tanto, disgraziosamente, mica abbastanza a un mio avviso, ma d'andare in visita alle persone vecchie che sono in casa, portate a comigno, ai malati, a quelli che hanno conosciuto un dolo, e quindi la parte più importante. Dopo Simolino celebremo i matrimoni, i battesimi, gli interramenti, potremo predicare. Leggiamo la parola o in giro dei messi di un diacono che quando ce n'è uno e quindi in grosso e alla corta in ciò che la consiste a nostra missione.
2: Jean Ponteri face di noi a messa in lingua corsa.
3: Accade quando mi domandano, ultimamente ho fatto un battesimo in lingua corsa a Migliacciaro. Parecchie cerimonie le secchie, dopo messe, per esempio mi hanno mandato messa in lingua corsa o Lugolinazza, in Quenza, in Ghisone, vedete, di più in più domandata, soprattutto di battesimi, di matrimoni e in degli interramenti.
2: Jean Ponte è un diacono impegnato e assai liato alla popolazione di Uviumo Bogastello.
4: Ici RCFM.

0: Alors, continuons mon sam. Et on va dire droit au nostro personnage au bréveri, dont Liline, qui a la podentinese au Gronaghe.
1: Écoutez.
2: C'est ici RCFM.
3: Oggi siamo in paese con Lillina, o tempo minaccia. Aveva da rompere, diceva boh, seria ora che tutte ste calurate m'hanno stancato assai. Invece a Lillina gli piace l'estadina, che così può andare al fiume, a ciombassi, come druide. Ottobre non dà più sa possibilità. Domani è mercoledì, non c'è mica scuola. Che muova, abbo? Bieremo, risponde l'uomo maduro. A sera è già il gelo è fosco, e a lontano si sente d'unizza. A mattina giù c'era sempre ritta a buon'ora. In affacco a ciò che lo aveva. 7 ore e mezzo e Lillina Zarizza fa la scala, quasi di corsa, e tanto da reda o bortello e a cugina, temporale. Nebbia, acqua, abbondante. Oggi è giornata, dice mamone, un si può sorte a mogiuccia. Lillina dorce un muso. E si ne va a tavolino a mangiare uso rompiglione. Babone regalato vicino al gamino e tazzava l'erba da vacca. L'erba da vacca, babone abbientava in stadina, dopo aveva giasica e poi quando era secca secca ci li a tagliarla, quel riso apposta, fine vine, per poterla fumare, salvarla per l'inguerno di una scatola d'inferno. Babone ne aveva per tutto l'inguerno. Bieremo più tardi se lo si può sorte. Intanto mi vuole aiutare Lili. Allora oggi ridaneremo calurada, stancato, fosco, maduro, invece, minaccia, tunizza, abbondante, torce, l'erba da vacca, rompi di giuno, tesore. Ecco, a domani.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: À suivre, c'est l'info, c'est Evelyne Fontane. Je vous retrouverai beaucoup de plaisir demain dès 14h pour Didier Austre. On va séparer avec un extrait d'Idea Austre Adando et Francesco Imorosaia, Francesco Zantini, Gozaludemo, una poesia che si chiama Idi, donc A Boi Bibrigo Biobalo et A Domane Zegliole.
1: Écoutez.
2: C'est ici RCFM.
3: Eccolo Millo, o primo, Uido Rosso Rossone, un secondo tenta Irimo. E l'inciacca biuccione, io all'inciacca fagiola, peste tutte non to adora. L'indice, e lo insegna, un ediposo valore, traiore, pia benna, l'icaglio e l'icaroa, fagio lecca mortari, per fini contanari. Qual è che un sa, un maio, vi parlo di uidone, sempre ritto, sempre in to, fiere un lungarzone, un longogno bogiuale, puecchio a porto idale. Mm-hmm. Per me ne è un più bello, ecco qui fiore anello, quello che porta l'anello per a sposo sposello, e io un bego gaello ne saluto l'anulello. Chi feremo senza ello, on cos'ere un più ciugo, un minescodo mignolello, se tu, uello garugo, ie ne gonti per uno, un mignolo, là, ognuno.
1: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur.
1: RCFM. E più belle canzoni corse.

0: Stéphane Echer sur les ondes de RCFM. Il est temps de retrouver Cédric Savelli pour un extrait de son émission Liam. Et juste après, votre invité, Léa et aux Empires.
1: Quand si parle mica di finzione, né di serie cu zombie, né di murtula di vagabondi, d'un scenario di cinema, Childish Gambino, as known as Donald Glover, un contanun d'aigue. Passando, vi dice qualcosa un nome Glover? Aio, circa d'appena. Per ricordare a gupaccia di Mel Gibson, uso gulego afroamericano, ecco, l'arme fatale. Danny Glover, Donald e Uvioro di Danny. Voilà. Per bulta la nostra canzone ad odi e iso zombie a Gambino so belli gabivi. Diante di urrada non entro, da usoldo, da consumo, da gorsa o profitto. Una società in autofagia che nutrita da se stessa, fagugiteria iso membri propri senza manco vane caso. Ubezzo una nonda di leggero e un costato quasi un allarme che s'appoggia non ta un groove che paradossalmente ferma bala d'odio assai. Si montrace e smarisce, diurrandogi e balando in una transa incosciente. E un so che di de, omu libero, da un giorno di averida, fino alla notte infinita, seguidavo all'ombra che cercava a te. Di stomu libero non si annunda nisun nome, nisuna faccia, nisuna dedica, canto per un uomo libero esce in un 1988 cantata da un dei più grandi poeti corsi a pare mio. Gian Paolo Poletti ha portato nante spalle una bella parte di ubeso di un riacquisto con altri artisti di Asoleva, ribusando di vede a gorsi che smarisce i beto a una cultura con era mica soia. L'uomo libero, dunque, non è mica una persona reale, è una figura, un'immagine in due ognuno si può ritrovare, ed è proprio questo, o senso di quell'ombra, la cultura azione, una nonda che bere, con l'apertura al mondo gli è proprio l'opposto. Non è mica andata a cercare risonanze altro, come oggi proviamo ogni settimana questa missione, mettendo in dialogo culture diverse. La culturazione di perde uso punto d'appoggio, uso centro di gravità. Dan due si può pia bolu per scontrare l'altro. O non si può rinforzare chiudendosi in una scatoletta diosa, ma sapendo dove l'uene da bue spardiesi sempre più lontano verso l'altro e senza dissolversi dell'intenso viaggio. L'ombra che seguide all'uomo libero e metafora per di la libertà è quella dell'uomo senza ombra. Sono due visioni opposte al mondo, baladì che non esiste mica l'uomo libero o, spero, che l'uvage parte stomo libero di irradi di usole diventando per lo stesso una fonte, una sorgente di luce.

0: cantate con me, cantate con me. Corigorio Zidelli, poi non ti lascio via.
1: E Antonio Giosi di un puntito di la lingua e di la cultura corsa, a Strununda che è qui, un cantatore tremendo, con scritti che erano giusto appunto tremendi, di Evra degli Vicenti, di Dante.

0: Vatta, na moída, dunque, sou assai contento de ser num logo così carico história de rádio. Sou casinquese, sou de Avensurasca e mas coberto de rádio que um dia eu ribiado uma canção justa ponto L'ombre, que eu cantava esta zera, e m'ha chamado, pela intesa, m'ha chamado e ci siamo scontrati, abbiamo scudato, dovevo parlare assai di Agasinca e di Avensurasca e va, ci siamo intesi subito e oggi siamo qui. L'ombre di una canzone tremenda, di una canzone che parla di radio di l'abbandono, di Raighe, di l'abbandono, di Barenti, di voilà, beh, sì ui. Se o Iwichi que sonanta o vogo, davanta o vogo, e que aspetta no ritorno dos oviolos, que de lontano, de qualcosa que me toca assai, de rádio, que é uma canção que canta a me. Bicho, veramente, quando a sento, me faz veramente qualcosa.
1: Guilherme Ferrari! Allora, ela scelto appunto di cantare una canzone che conoscete tutti, che conosciamo perché ci fa partire da noi, e per partire da noi, elle évoque un sujet che toujours nous tient à cœur, c'est la solitude des vieux dans nos villages. E questa canzone, Tintin Pasqualini, ha scritto a Madada 50 anni fa, e sempre ha un cuore.

0: dire che carchi sia di già una meraviglia, perché l'abbiamo ascoltato di poi quasi che siamo nati, perché abbiamo inteso, siamo cresciuti con questo oggi, con questa canzone, con questa canzone dei Fratelli Vincenti, con questa canzone, la sua maniera di cantare. E un onore stasera di seguire, di essere in Parigi, ai Voli Berger, una sala magnifica, e un piacere tremendo. E abbiamo passato un momento di meraviglia, di spartera, e per ciò che è importante di noi e di dire che Antonio Giosi ha voluto comandare un soganto ai giovani che c'erano stasera, e ha passato un flambeau di radio, e un piacere tremendo di seguire.
1: Antonio, di che paese sei?
2: Di Gampu.
1: Di Gampu, un applaudì. Anno Giacomoni, Tora Cinta di Santa Riparata.
2: Ce soir, je chantais à Balata di Matea, donc c'est une chanson qu'il a reprise sur son dernier album, là, à Boge Bien. Et donc, du coup, voilà, il a voulu que je la chante ce soir, donc c'est son envie.

0: Tone Dio si di per me uno dei più grandi cantori di Corsica e uno che ci ha veramente mostrato la strada di la musica professionale e di un gozo di va bere veramente spettacoli e mica concerti. Tone Dio si di è la persona che ha riuscito a cantare in altro con maniera di canto tradizionale e che ha permesso di per me di una sola persona, perché a volte si sentono anche i cantori moderni con cantano più in maniera tradizionale, e lui ha fatto varietà e altro, ma ha tenuto sempre la sua maniera tradizionale di cantare.
1: Una canzone preferita di Tone Dio?
0: Allora, una canzone preferita per un scambio amico, Ugento 73 di Gianpaolo Poletti, cantata da Tone Dio. Sono un fan di Gianpaolo Poletti e di Tone Dio, di noi, e di Droghi. Sa su duo, cammina veramente bene.
1: E questa canzone cosa rappresenta per voi? Perché?
0: Questa canzone è una canzone che parla di un reggimento 173 e un amico ne ha occasione particolare per me, ma giusto sta dell'assente, è veramente una bella canzone, dunque mi piace, qualcosa che mi piace, voilà. Già sarebbe per noi di seguire veramente un onore, perché ci permette di bruggersi in una sala come Folie Bergère, dire veramente qualcosa che non ci avrebbe mica caduto così in furia. E siamo assai contenti di seguire, e come ho detto prima, abbiamo assai responsabilità, non te spalle, perché è veramente qualcosa che ci lascia, fa che passa a sua via, a sua musica ai giovani, e i giovani siamo noi, dunque è un piacere.
2: Diana Saligeri. Elle a une façon, à une manière de cantare au corso qui faisait piacere, qui sortait de l'ordinario. Et puis, vous avez dit qu'elle a fait parole de musique qui est paru il y a un an, deux ans déjà. Elle a fait avec nous, parce qu'elle faisait de la musique, mérite qu'on l'applaudisse très fort. Diana Saligeri.

0: a io chi conta lo errano.
1: Antonio Dio, si permette, è come un babbo musicale, l'ha già detto prima in un'intervista, ma l'ha già detto, non perché è verità. Gli rappresenta ça, rappresenta Mozi Delina, quando sono cresciuta con i miei parenti, ascoltai i suoi schetti e quelli di l'artisti Gursi, e dunque faceva parte di una movida, forse come per parecchie persone, faceva parte di una movida, e diamo imparare a musicale. E mi ha portato a ça, che trovo che è un gran professionale, che ha una presenza non ta scena, una presenza quando è lei, giusto, in un luogo che è assai particolare, che è potente assai, e sono assai contenta perché chi l'ha già conosciuto già anni fa, e a volte è diventato come un amico, e dunque un babbo musicale è quasi un babbo in una vita, posto che è una persona che aiuta assai all'altro e che sta assente assai all'altro, e ai giovani soprattutto.
2: C'è una canzone che vi accompagna?
1: E beh, quella che ha cantato stasera, a Pelamano, ha cantato come abbo sempre in paese perché ha droito magnifica. E dunque era già cantata per i 50 anni, di Antonio Diosi, l'ha già cantata stasera, i 50 anni che ne abbiamo fatto in Bastia. E ha cantato stasera perché Guidi trova un bel simbolo di trasmissione, di ho fatto di da ciò che si può ai zideli e ai leve, da leva in pur leva, ho fatto di burta, di da ciò che le ha gursi.
0: Gian Piccino, servente.

0: Stasera siamo in gioia.
1: Anche noi.
0: Stasera la Corsica si è spannata. C'è stata una felicità, una maniera esperta a gioia, c'è stato un amore, un concerto magnifico, un teatro pieno e un pezzo con una via, intesa tanta solidarietà, tanto amore e tanta gente in brama e canta a corso. La più bella maniera di ringraziare questo pubblico che mi ha fatto ciò che so, senza lui non sarebbe venuta, e senza lei sarebbe stato Pastorello, forse anche una bella vita di Pastorello, ma soprattutto con cantessi, è un pubblico, che mi ha fatto aiuto più forse da lì, so che l'aspettava da me a un livello di cantessi. Stasera c'è un'emozione in sta sala, un'emozione che è un pezzo, e forse accade così certe volte, come ultimo giro, un po' mica di che gli ha finito qualcuno gli ha più da cantare, perché ha 86 anni passati, ha sempre a passione io canto, e lo grande voix, par chance, mi resté. E dunque e c'è un pubblico inaspetto, un po' di amica che avessi a 86 anni passati, che lui mi accade sia cosa più cattiva, più goffa, un artista di varietà, di trascinare i piedi in tua scena. E per questa che ho anticipato appena, ma sarei più sempre pronto a cantare per le cause, che lui sia il resto di cuore, niente in lui sogno, e decalato via faisant, come noi en faisons, come l'abbiamo sempre fatto e continuerai a fare. E semplicemente chi tornata ne verrà di voi, ma canterai altrimenti e canterai così a un ultimo soccio. Ma non ha mica voglia di morire in scena, questo è. Voglio campare.

All'organetto! All'organetto Geremì! Geremì di Calenzana! Un cubano! Un cubano aiaccino!